0: sono pri do dalove.
1: Metera numero e no blomo morume.
0: Blaze il padre, si vuoi il presidente.
2: Oh shit.
3: Afo.

0: la cuedo.
1: Ude de sa don lasciare. Ude de sa don lasciare. Ieri, che si don lasciare. Ude de ieri sa.